adesso a pingar tra le righe. Ora che a tenera in cang mi danno. Bingah marwata suta bingah kagiri-giri.